amavo tanto il tuo volto, ma è rimasto solo l'impronta, ma tu non ci sei. Ora lo scrivo su ogni muro, quello che tu sei per me. E che non ri-

amavo tanto il tuo volto, ma è rimasto solo l'impronta, ma tu non ci sei. Ora lo scrivo su ogni muro, quello che tu sei per me, e che non riesco a sopportare.

0: sei kein Mädchen. Ich fasse das Ding bestimmt nicht an. In der Situation, da geht es um Familie. Wo muss man kämpfen? So wie ein Mann Opfer. Geht es nicht um
1: die Hände hoch. Keine Bewegung. Waffe fallen lassen.
2: Kann nichts bringen, Deutsch.
1: Waffe fallen lassen, sehr fix.
3: Ich nehme dann auch die Arabiata wieder. Danke.
4: Und wenn der Fantuzzi vor der Tür steht?
5: Papa, jetzt hör auf. Wie viel willst du?
6: Vitti, du!
5: Maria!
4: Maria!
1: Madonna!
6: Alzate le mani, tutti!
4: Ehi, piano! Ehi, che significa?
6: Chi ha ucciso mio fratello?
4: Festas? Luciano Fantuzzi, se non sbaglio, no? È passato tanto tempo.
6: Ma parliamo! Le faccio saltare le cervelle e scommetto che ti ricordi chi è Valentino.
4: Non sappiamo niente. Ma che è successo?
1: Coco, tu mi aspetta.
6: Lasciala andare, per favore. Voglio una risposta. Chi l'ha fatto fuori?
1: Per favore, la signora è incinta, non ha niente a che vedere con Valentino.
6: Avete affogato nella merda.
4: Sì, scusa, ma mi casa Kleinstein.
6: Ehi, è stato tu.
5: Spagnoli,
6: parlate italiano, bastardi.
5: Era già morto, giuro.
6: Ah, sei stato tu.
5: No,
4: no.
6: Tu allora?
4: No.
6: Allora volevo fare il fiore.